0: frega, tremendo. Ma non me frega. Ma non me frega, tremendo. Ma non me frega. Ma non me frega, tremendo. Frega, frega. Ma non me frega. Ma non me frega, tremendo. Ma non me frega. Ma non me frega, tremendo. Ma non me frega, ma non me frega, tremendo. Ma non me frega. Ma non me frega, tremendo. Ma non me frega. Ma non me frega, tremendo. Ma non me frega.
1: Di non ne.
0: Ma non me frega, tremendo, sono tremendo.
1: Non mi frega.
0: Ma non me frega.
1: Dello Strix.
0: Ma non me frega, tremendo. Ma non me frega. Ma non me frega, tremendo, sono tremendo, sono tremendo. Ma non me frega. Ma non me frega, tremendo. Ma non me frega.

momento, ma non me frega. Ma non me frega, tremendo. Ma non me frega. Ma non me frega, tremendo. Ma non me frega. Ma non me frega, tremendo.

tremendo, ma non me frega. Ma non me frega, tremendo, sono tremendo, ma non me frega.